sgombero io spazzo gli ospedali e la salute a vendere e in tutto il mondo va. Comprate la

Comprate il mio specifico per pochio ve lo do, per pochio ve lo do, per pochio ve lo do, da bravi giovinotti, da bravi.

degli apoplettici, gli astatici, gli asfittici, gli isterici e gli allergici, gli panichili e strapole irrepidili, persino il mal di fegato che non ha diventato. Mirabile, i cimici, mirabile, che il

L'ho portato per la posta, da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti. Per provarvi il mio contento, mi schiavi qua col vento, io vi voglio buona gente, uno scudo regalare.

Tutta Europa sa io vendo niente men di 9 lire. Ma siccome pur palese io son nato nel paese, per 3 lire a voi lo cedo, sul 3 lire a voi richiedo. Ehi, musica!